esiste tango corso il romantico illuso. Ma ispira tu violini e arrastra l'alma tu.